0: ne ki kure Un zene ta de dada o de baye Non di asin sen di abiso Lo di ansi e su jenta di enu di En o bisa an sen
1: Inchi rai fe Inchi rai fe
2: Ishra 104.5
0: Mwadi Mwadi Mwadi Mwadi Mwadi Mwadi